Regalami una mano, patrone. Regalami una mano. Che mi duele molto l'alma.